0: Marijuana, senza mille. Marijuana, senza mille. Marijuana, senza mille.
1: Radio Korax.
0: Marijuana.